ane bere wanaramburna irailu banu pandake bere wanarakajone fine farmam dinda.

sala sika tiro vida lasika bonala sika da pinja sika da patata mangata sudana mna wangro zanara tayo saro shua

mi fa mel di amanga. Ti io fa tutto chi ni fienana, ma vesa tra babena. Sai ti mai ti fiaretana, ma

ane bere wanaramburna irailu banu panjake bere wanarakajone fine farmam dinda.